0: caffè.
1: Pan
0: y caffè.
1: Pan
0: y caffè.
1: Pan
0: y caffè.
1: Pan
0: y caffè.
1: Pan
0: y caffè.
1: Pan
0: y caffè. Pan y caffè. Pan y caffè.

0: caffè.
1: Pan
0: i caffè.
1: Pan
0: i caffè.
1: Pan
0: i caffè. Pan i caffè.
1: Pan
0: i caffè.
1: Pan
0: i caffè. Pan i caffè.
1: Pan
0: i caffè.